0: soggetti e di sei quarti col nuovo soggetto e le nostre città. Terrore dei stragi, le morti al posto, furore, pepe, non lo so.
1: Ma fate fare!
0: E mira di chi hai?
1: Di tutti!
0: Di sangue scorrono, felicità e dei finti, ferita e negri forti, sì, si levano gli istinti, chiarità ne si e gridano. Per te la patria muore!
1: Pietà!

sempre fermissa, le passa e rissa, impresa l'amore, se posa di lì, da burla la terra, sotto le tonnerre, sotto il pierrolì.